ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

So che in fondo non c'è tempo, quante che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Radio Puya.

guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 655 Bradanica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa nella fascia oraria dalle 22 alle 4 tra gli svincoli di Leonessa e di Ponte Parrozzo in direzione Foggia, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castellago Pesole e di Scalera. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 655 Bradanica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa nella fascia oraria dalle 22 alle 4 tra gli svincoli di Leonessa e di Ponte Parrozzo in direzione Foggia, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 6 agosto 2026. Mancano 147 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giordano e la trasfigurazione di Gesù Salvatore.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Salvatore. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è salvezza. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
3: Accadde oggi.
1: Il 6 agosto del 1991, Tim Berners-Lee pubblicò il primo sito nella rete internet, dando vita al fenomeno del www. Si trattava del portale del CERN di Ginevra. Quando Berners-Lee lo creò, internet era un insieme di documenti statici, utilizzato quasi esclusivamente da organizzazioni della difesa e istituzioni accademiche. L'idea originale fu quella di pubblicare documenti in formato elettronico, in modo da renderli facilmente fruibili e condivisi, per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra ricercatori. Per il primo sito web italiano bisognerà invece attendere il 1993, quando verrà pubblicato il portale del CRS4, il centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 6 agosto ricordiamo Jerry Halliwell, Benedetta Parodi, Giorgio Rocca.
3: Le frasi del cinema.
1: Pensare è facile, trovare una motivazione è difficile. Dal film Sopravvissuti.
3: Proverbio del giorno.
2: Chi compra il superfluo vende il necessario. Proverbio giapponese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Giovedì 6 agosto 2026, nuovo appuntamento con l'oroscopo del giorno. Cominciamo subito dall'Ariete.
5: Una creatività straordinaria vi metterà in grado di inventare soluzioni originali a qualsiasi questione, dalla più banale alla più complessa. Fidatevi del vostro fiuto, sarà dotato praticamente di poteri magici.
6: Toro, vincenti su tutti i fronti, si delineano buone, anzi ottime possibilità di successo. Cogliete quindi l'attimo perché la fortuna non aspetterà. Se volete raggiungere un traguardo speciale, impegnatevi, datevi da fare, tenete alta la guardia.
7: Gemelli, il momento richiede molta attenzione. Sarà utile mantenere la calma, rallentare i ritmi quotidiani e dare una precisa direzione alle vostre azioni. Curate i vostri interessi e controllate meglio le spese.
8: Cancro, oggi ci saranno influssi non ideali per la vita sentimentale, però voi siete così perfidamente intelligenti, riuscite a trasformare un piccolo raggio di luna in un sole.
9: Nelle nuove relazioni, attenti a non attribuire ad altri qualità che non possiedono.
10: Leone, gli astri vi consigliano una pausa di riflessione, utile specie a chi è alle prese con problemi di natura professionale.
11: Comunque saprete dimostrare un'abilità straordinaria e soprattutto saprete essere convincenti.
12: Vergine, migliora la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza aumenta il piacere della compagnia.
13: Ottimi oggi i rapporti sociali e possibilità di incrementare l'attività professionale.
14: Momenti eccitanti in vista per i single alla ricerca di un'avventura.
15: Bilancia, siete un po' scossi? Se si tratta di conflitti in famiglia, nel matrimonio o con figli maggiorenni, non prendetevela, saprete sistemare tutto.
16: Staccate un po', rivolgete lo sguardo appassionato alla persona amata e riconoscete la forza di nuovi amori.
17: Scorpione, le battaglie sono belle se uno sa che potrà vincere alla fine.
18: Non vi dovrete ritirare dalla gara.
19: Questi giorni di incertezza permetteranno di far vedere le vostre qualità e capacità.
13: Sagittario, giocate le vostre carte con la massima tranquillità.
5: Godete di speciali favori celesti che non mancheranno di rivelarsi in tutto il loro splendore.
8: Questo giorno, ad esempio, potrebbe portare un'intuizione vincente, quella che permetterà a qualcuno un guadagno insperato.
14: Capricorno, alla grande. La vita affettiva oggi è in primo piano, al centro dell'attenzione.
9: L'amore e i sentimenti saranno straordinariamente forti e così intensi da non consentirvi il minimo riposo.
0: Nelle questioni pratiche, quanto più sarete disposti a lottare, tanto più segnerete punti a vostro favore.
20: Acquario, giornata nervosa, rallentamenti di percorso ne avrete, sia nel lavoro che nelle faccende quotidiane.
21: Non lasciatevi tuttavia prendere la mano da dubbi, paure o insicurezze.
22: Pesci, via libera. Nel lavoro avrete la possibilità di recuperare il tempo perduto.
23: Sarà facile trovare la soluzione a molti problemi, guadagnare anche più soldi e concludere ottimi affari.
24: Il momento è perfetto per osare e magari chiedere di più.
25: E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Prossimi giorni caratterizzati da condizione di variabilità pomeridiana, soprattutto sui settori interni della Puglia e della Basilicata, con fenomeni precipitativi a carattere di rovescio o isolato temporale. Tutto ciò però non cambierà l'assetto relativo alle temperature massime, che rimarranno sempre molto alte, tra i 35 e i 37 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma con condizioni di afa molto elevata. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica

0: aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castellago Pesole e di Scalera. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno, in corrispondenza del viadotto Coronati, in direzione Potenza, in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Puglia.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte.

0: casa per me.
1: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei Conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Radio Puglia, dipinge la tua estate.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Prossimi giorni caratterizzati da condizione di variabilità pomeridiana, soprattutto sui settori interni della Puglia e della Basilicata, con fenomeni precipitativi a carattere di rovescio isolato temporale. Tutto ciò però non cambierà l'assetto relativo alle temperature massime, che rimarranno sempre molto alte, tra i 35 e i 37 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma con condizioni di afa molto elevata. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Giovedì 6 agosto 2026. Mancano 147 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giordano e la trasfigurazione di Gesù Salvatore.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Salvatore. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è salvezza. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
2: Accadde oggi.
3: Il 6 agosto del 1991, Tim Berners-Lee pubblicò il primo sito nella rete internet, dando vita al fenomeno del www. Si trattava del portale del CERN di Ginevra. Quando Berners-Lee lo creò, internet era un insieme di documenti statici, utilizzato quasi esclusivamente da organizzazioni della difesa e istituzioni accademiche. L'idea originale fu quella di pubblicare documenti in formato elettronico, in modo da renderli facilmente fruibili e condivisi, per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra ricercatori. Per il primo sito web italiano bisognerà invece attendere il 1993, quando verrà pubblicato il portale del CRS4, il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 6 agosto ricordiamo Jerry Halliwell, Benedetta Parodi, Giorgio Rocca.
2: Le frasi del cinema.
3: Pensare è facile, trovare una motivazione è difficile. Dal film Sopravvissuti.
2: Proverbio del giorno.
4: Chi compra il superfluo vende il necessario. Proverbio giapponese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Giovedì 6 agosto 2026, nuovo appuntamento con l'oroscopo del giorno. Cominciamo subito dall'Ariete.
6: Una creatività straordinaria vi metterà in grado di inventare soluzioni originali a qualsiasi questione, dalla più banale alla più complessa. Fidatevi del vostro fiuto, sarà dotato praticamente di poteri magici. Toro, vincenti su tutti i fronti, si delineano buone, anzi ottime possibilità di successo. Cogliete quindi l'attimo perché la fortuna non aspetterà. Se volete raggiungere un traguardo speciale, impegnatevi, datevi da fare, tenete alta la guardia. Gemelli, il momento richiede molta attenzione. Sarà utile mantenere la calma, rallentare i ritmi quotidiani e dare una precisa direzione alle vostre azioni. Curate i vostri interessi e controllate meglio le spese. Cancro, oggi ci saranno influssi non ideali per la vita sessuale. Però voi siete così perfidamente intelligenti, riuscite a trasformare un piccolo raggio di luna in un sole. Nelle nuove relazioni, attenti a non attribuire ad altri qualità che non possiedono. Leone, gli astri vi consigliano una pausa di riflessione, utile specie a chi è alle prese con problemi di natura professionale. Comunque saprete dimostrare un'abilità straordinaria e soprattutto saprete essere convincenti. Vergine, migliora la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza aumenta il piacere della compagnia. Ottimi oggi i rapporti sociali e possibilità di incrementare l'attività professionale. Momenti eccitanti in vista per i single alla ricerca di un'avventura. Bilancia, siete un po' scossi? Se si tratta di conflitti in famiglia, nel matrimonio o con figli maggiorenni, non prendetevela, saprete sistemare tutto. Staccate un po', rivolgete lo sguardo appassionato alla persona amata e riconoscete la forza di nuovi amori. Scorpione, le battaglie sono belle se uno sa che potrà vincere alla fine. Non vi dovrete ritirare dalla gara. Questi giorni di incertezza permetteranno di far vedere le vostre qualità e capacità. Sagittario, giocate le vostre carte con la massima tranquillità. Godete di speciali favori celesti che non mancheranno di rivelarsi in tutto il loro splendore. Questo giorno, ad esempio, potrebbe portare un'intuizione vincente, quella che permetterà a qualcuno un guadagno insperato. Capricorno, alla grande. La vita affettiva oggi è in primo piano, al centro dell'attenzione. L'amore e i sentimenti saranno straordinariamente forti e così intensi da non consentirvi il minimo riposo. Nelle questioni pratiche, quanto più sarete disposti a lottare, tanto più segnerete punti a vostro favore. Acquario, giornata nervosa, rallentamenti di percorso ne avrete, sia nel lavoro che nelle faccende quotidiane. Non lasciatevi tuttavia prendere la mano da dubbi, paure o insicurezze. Pesci, via libera. Nel lavoro avrete la possibilità di recuperare il tempo perduto. Sarà facile trovare la soluzione a molti problemi, guadagnare anche più soldi e concludere ottimi affari. Il momento è perfetto per osare e magari chiedere di più. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

queste cinque stelle, queste cinque lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro al rumore di questo treno?

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

ecco io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai, mi manca sai.

0: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
1: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
0: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
2: Non c'è dubbio. Qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
8: Se anche i muri potessero parlare.
9: Ascoltiamoli. Muro di cucina. Ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
10: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
9: E quindi?
10: Traspiro. Con me l'umidità si schianta contro il muro.
8: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra. In via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.

0: pensavate che noi non eravamo qua, ma che dite? Noi siamo qua dalle 6 di stamattina, ma siccome qui abbiamo al di fuori del nostro ufficio, insomma della nostra azienda, abbiamo la piscina in terrazza. Beh, è piccolina, però ci sciacquiamo. Abbiamo fatto la colazione, abbiamo colazionato in compagnia anche di amici che ci sono venuti a trovare a prima mattina e adesso siamo qua e saremo insieme fino alle 12.30.
1: A Radio Puglia sono le ore 8 e un minuto.

0: come la va stamattina, Presidente? Io ho passato una brutta nottata.
1: Non è vero.
0: Come non è vero? Da quando ho iniziato questo nuovo lavoro faccio l'agente di commercio funereo, di pompa.

Non mancate all'occasione, potete prenotare oggi per un domani sicuro e splendido. Ascoltiamoci questo pezzo degli U2 oggi. Iniziamo così, eh? Questo è One.

Buongiorno Maurizio, un saluto a Nicola Mati dal Fanalone, a Paolo Petrella da Napoli e Rosario Napoletano sempre da Napoli.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini.

0: Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
2: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: dall'altra parte. Cara Patrizia, hanno detto che gli mancherai.
1: Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: sono la pietra per me.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: L'almanacco del giorno. Giovedì 6 agosto 2026. Mancano 147 giorni alla fine dell'anno.
8: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giordano e la trasfigurazione di Gesù Salvatore.
7: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Salvatore. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è salvezza. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 6 agosto del 1991, Tim Berners-Lee pubblicò primo sito nella rete internet, dando vita al fenomeno del www. Si trattava del portale del CERN di Ginevra. Quando Berners-Lee lo creò, internet era un insieme di documenti statici, utilizzato quasi esclusivamente da organizzazioni della difesa e istituzioni accademiche. L'idea originale fu quella di pubblicare documenti in formato elettronico, in modo da renderli facilmente fruibili e condivisi, per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra ricercatori. Per il primo sito web italiano bisognerà invece attendere il 1993, quando verrà pubblicato il portale del CRS4, il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna. Chi è nato oggi?
8: Tra i personaggi famosi nati il 6 agosto ricordiamo Jerry Halliwell, Benedetta Parodi, Giorgio Rocca.
7: Le frasi del cinema. Pensare è facile, trovare una motivazione è difficile. Dal film Sopravvissuti. Proverbio del giorno.
8: Chi compra il superfluo vende il necessario. Proverbio giapponese.
7: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
9: Una buona giornata a tutti da Roberto. Giovedì 6 agosto 2026, nuovo appuntamento con l'oroscopo del giorno. Cominciamo subito dall'Ariete.
10: Una creatività straordinaria vi metterà in grado di inventare soluzioni originali a qualsiasi questione, dalla più banale alla più complessa. Fidatevi del vostro fiuto, sarà dotato praticamente di poteri magici. Toro, vincenti su tutti i fronti, si delineano buone, anzi ottime possibilità di successo. Cogliete quindi l'attimo perché la fortuna non aspetterà. Se volete raggiungere un traguardo speciale, impegnatevi, datevi da fare, tenete alta la guardia. Il momento richiede molta attenzione. Sarà utile mantenere la calma, rallentare i ritmi quotidiani e dare una precisa direzione alle vostre azioni. Curate i vostri interessi e controllate meglio le spese. Cancro, oggi ci saranno influssi non ideali per la vita sentimentale, però voi siete così perfidamente intelligenti, riuscite a trasformare un piccolo raggio di luna in un sole. Nelle nuove relazioni, attenti a non attribuire ad altri qualità che non possiedono. Leone, gli astri vi consigliano una pausa di riflessione, utile specie a chi è alle prese con problemi di natura professionale. Comunque saprete dimostrare un'abilità straordinaria e soprattutto saprete essere convincenti. Vergine, migliora la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza aumenta il piacere della compagnia. Ottimi oggi i rapporti sociali e possibilità di incrementare l'attività professionale. Momenti eccitanti in vista per i single alla ricerca di un'avventura. Bilancia, siete un po' scossi? Se si tratta di conflitti in famiglia, nel matrimonio o con figli maggiorenni, non prendetevela, saprete sistemare tutto. Staccate un po', rivolgete lo sguardo appassionato alla persona amata e riconoscete la forza di nuovi amori. Scorpione, le battaglie sono belle se uno sa che potrà vincere alla fine. Non vi dovrete ritirare dalla gara. Questi giorni di incertezza permetteranno di far vedere le vostre qualità e capacità. Sagittario, giocate le vostre carte con la massima tranquillità. Godete di speciali favori celesti che non mancheranno di rivelarsi in tutto il loro splendore. Questo giorno, ad esempio, potrebbe portare un'intuizione vincente, quella che permetterà a qualcuno un guadagno insperato. Capricorno, alla grande. La vita affettiva oggi è in primo piano, al centro dell'attenzione. L'amore e i sentimenti saranno straordinariamente forti e così intensi da non consentirvi il minimo riposo. Nelle questioni pratiche, quanto più sarete disposti a lottare, tanto più segnerete punti a vostro favore. Acquario, giornata nervosa, rallentamenti di percorso ne avrete, sia nel lavoro che nelle faccende quotidiane. Non lasciatevi tuttavia prendere la mano da dubbi, paure o insicurezze. Pesci, via libera. Nel lavoro avrete la possibilità di recuperare il tempo perduto. Sarà facile trovare la soluzione a molti problemi, guadagnare anche più soldi e concludere ottimi affari. Il momento è perfetto per osare e magari chiedere di più. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it. Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
0: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Radio Puglia dipinge la tua estate.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

lato interno agli amici di Sant'Eremo in Colle. Se ci state ascoltando, fatecelo sapere, inviateci un messaggio, un vocale, quello che volete, al 333 1665757. Ancora una buona giornata a tutti, mancano 9 minuti alle 9, poi ci saranno i ricordi del cuore.

0: da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
5: A Castellana Grotte.
4: Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Radio Puglia News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso De Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'economia. La Commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina nella regione nord-orientale di Kharkiv per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Il comparto del marmo Apo-Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Radio Puglia, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
10: Prossimi giorni caratterizzati da condizione di variabilità pomeridiana soprattutto sui settori interni della Puglia e della Basilicata, con fenomeni precipitativi a carattere di rovescio isolato temporale. Tutto ciò però non cambierà l'assetto relativo alle temperature massime, che rimarranno sempre molto alte, tra i 35 e i 37 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma con condizioni di afa molto elevata. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono il signor Franco Abate, operaio dell'azienda Il Moschettiere. Saluto tutti i colleghi.
1: I ricordi del cuore.

Buongiorno Radio Puglia, sono il signor Franco Abate, operaio dell'azienda Il Moschettiere. Saluto tutti i colleghi, il collega distaccato all'altra azienda, Rocco Siffredi, gli mando un forte bacio, abbraccio, sempre da parte di Franco Abate. E saluto tutti gli operai della squadra dei randaggi, Gianni Stia.

ringrazio, voglio fare gli auguri a mio nipote Giacomo per i suoi 30 anni, e dagli zii Raffaele e Mimma, e anche dagli zii Franco e Maria di Milano. E domani si fa il macello.

0: Buongiorno Maurizio, voglio fare gli auguri a mio nipote Giacomo per i suoi 30 anni.
1: Buongiorno Maurizio, vorrei fare tantissimi auguri, un felice compleanno a mio marito Nicola da parte di Fabrizio e Francesco, che

0: Bulgaria, New York. Da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 57 57 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.
1: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare la bionda delle banane e dedicargli una canzone, Bella Bionda.
3: Radio Puglia, buongiorno, è possibile fare una dedica a tutti i ragazzi che lavorano all'Alter Discount via Olbia, al San Paolo? Vi fai sentire cioccolata, di bere Sasi.
4: Inizio, buongiorno.
1: Radio Puglia,

0: Buongiorno Maurizio, oggi vediamo gli asini di volare, anzi di cantare.
1: Maurizio, buongiorno.

0: tanti auguri ancora a Giacomo per i suoi 30 anni, da tutti i parenti, da tutti gli amici, da tutti i collaboratori, ma anche da noi di Radio Puglia. Auguri Giacomo, divertati oggi, divertati. Io mi surgi una cozza, vai.
1: Radio Puglia, Radio Puglia. Rewind, Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi. Radio Puglia.
2: Yuhuu!
3: Si vola!
1: Radio Puglia.

0: formaggio, qualcuno mette il peperoncino, non nel vino, il
1: gorgonzola. Esatto.
0: Faremo 30 giorni senza lavare i piedi a Los Angeles.
2: Radio Puglia, Radio Puglia.

0: Baglioni, salutami il tuo marito. E poi Paola, salutami pure la sorte.
1: Io mi nascosi in te, poi ti ho nascosto.
0: Ha messaggiato qualcuno?
2: C'è una signorina che non si è fermata, che ha scritto: alzate un po' il volume della radio perché si sente un po' basso. Provvediamo, amico.

Radio Puglia. I meriti non me ne hai dati mai, anzi mi screditi davanti agli altri, ora lo fai. Radio Puglia.

0: Pronto?
1: Buongiorno Marco, come stai stamattina? Sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno, Marco. Non chiudere e non dire parolacce, Marco.
0: No, buongiorno, ringrazio buongiorno. Del compleanno.
1: Senti,
0: ringrazio
1: auguri,
0: degli auguri.
1: Te li fanno tutti i tuoi cugini di Cellammare, la VD, che è un'azienda, sì. Dove lavori tu?
0: Sì, un'azienda grandissima, un'azienda, un'azienda grandissima.
1: Ma tu non stai lavorando oggi?
0: Oggi no, mi sono preso un giorno di ferie.
1: Hai fatto bene, Marco.
0: Sì, mi sono preso un giorno di ferie, infatti li auguro un buon lavoro a loro.
1: Va bene, allora quando ritorni hanno detto paga da bere,
0: Va bene, non mancherò.
1: Grazie ciao mille, Marco, auguri.
0: Ciao.
1: Marco, divertati. Radio Puglia.
2: Buon Natale a tutti.

0: Pronto?
1: Buongiorno Alessandra, ti sto chiamando da Radio Puglia, sono Don Nicola, oggi è il tuo compleanno?
0: Sì.
1: Ah, vedi, c'è Cia Angela, la conosci questa Angela, zia?
0: Sì.
1: Ah, ha detto
0: sì.
1: Passa da casa che ti deve dare una centona di euro, di regalo. Ma quanti
0: bellissimo.
1: Anni sono oggi? 12?
0: 25.
1: Ah, quindi 12 più 12, 24 più 1 oggi. Va bene, allora Alessandra, tanti auguri.
0: Grazie mille.
1: Saluta zia Angela, dai, digli una parola zia Angela.
0: Ciao zia, grazie mille.
1: Passa che ti deve dare l'accento.
0: Ciao
1: Alessandra,
0: ciao.
1: Ciao.
2: Radio Puglia.
3: Yuhu! Si vola!

0: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.
1: Yuhu! Si vola!

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
4: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
8: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
9: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
8: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
10: L'almanacco del giorno.
11: Giovedì 6 agosto 2026. Mancano 147 giorni alla fine dell'anno.
12: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giordano e la trasfigurazione di Gesù Salvatore.
11: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Salvatore. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è salvezza. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
10: Accadde oggi.
11: Il 6 agosto del 1991, Tim Berners-Lee pubblicò il primo sito nella rete internet, dando vita al fenomeno del www. Si trattava del portale del CERN di Ginevra. Quando Berners-Lee lo creò, internet era un insieme di documenti statici, utilizzato quasi esclusivamente da organizzazioni della difesa e istituzioni accademiche. L'idea originale fu quella di pubblicare documenti in formato elettronico, in modo da renderli facilmente fruibili e condivisi, per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra ricercatori. Per il primo sito web italiano bisognerà invece attendere il 1993, quando verrà pubblicato il portale del CRS4, il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna.
10: Chi è nato oggi?
12: Tra i personaggi famosi nati il 6 agosto ricordiamo Jerry Halliwell, Benedetta Parodi, Giorgio Rocca.
10: Le frasi del cinema.
11: Pensare è facile, trovare una motivazione è difficile. Dal film Sopravvissuti.
10: Proverbio del giorno.
12: Chi compra il superfluo vende il necessario. Proverbio giapponese.
10: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
13: Una buona giornata a tutti da Roberto. Giovedì 6 agosto 2026, nuovo appuntamento con l'oroscopo del giorno. Cominciamo subito dall'Ariete.
14: Una creatività straordinaria vi metterà in grado di inventare soluzioni originali a qualsiasi questione, dalla più banale alla più complessa. Fidatevi del vostro fiuto, sarà dotato praticamente di poteri magici.
15: Toro, vincenti su tutti i fronti, si delineano buone, anzi ottime possibilità di successo. Cogliete quindi l'attimo perché la fortuna non aspetterà. Se volete raggiungere un traguardo speciale, impegnatevi, datevi da fare, tenete alta la guardia.
16: Gemelli, il momento richiede molta attenzione. Sarà utile mantenere la calma, rallentare i ritmi quotidiani e dare una precisa direzione alle vostre azioni. Curate i vostri interessi e controllate meglio le spese.
17: Cancro, oggi ci saranno influssi non ideali per la vita sentimentale, però voi siete così perfidamente intelligenti, riuscite a trasformare un piccolo raggio di luna in un sole. Nelle nuove relazioni, attenti a non attribuire ad altri qualità che non possiedono. Leone, gli astri vi consigliano una pausa di riflessione, utile specie a chi è alle prese con problemi di natura professionale. Comunque saprete dimostrare un'abilità straordinaria e soprattutto saprete essere convincenti. Vergine, migliora la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza aumenta il piacere della compagnia. Ottimi oggi rapporti sociali e possibilità di incrementare l'attività professionale. Momenti eccitanti in vista per i single alla ricerca di un'avventura. Bilancia, siete un po' scossi? Se si tratta di conflitti in famiglia, nel matrimonio o con figli maggiorenni, non prendetevela, saprete sistemare tutto. Staccate un po', rivolgete lo sguardo appassionato alla persona amata e riconoscete la forza di nuovi amori. Scorpione, le battaglie sono belle se uno sa che potrà vincere alla fine. Non vi dovrete ritirare dalla gara. Questi giorni di incertezza permetteranno di far vedere le vostre qualità e capacità. Sagittario, giocate le vostre carte con la massima tranquillità. Godete di speciali favori celesti che non mancheranno di rivelarsi in tutto il loro splendore. Questo giorno, ad esempio, potrebbe portare un'intuizione vincente, quella che permetterà a qualcuno un guadagno insperato. Capricorno, alla grande. La vita affettiva oggi è in primo piano, al centro dell'attenzione. L'amore e i sentimenti saranno straordinariamente forti e così intensi da non consentirvi il minimo riposo. Nelle questioni pratiche, quanto più sarete disposti a lottare, tanto più segnerete punti a vostro favore. Acquario, giornata nervosa, rallentamenti di percorso ne avrete, sia nel lavoro che nelle faccende quotidiane. Non lasciatevi tuttavia prendere la mano da dubbi, paure o insicurezze. Pesci, via libera. Nel lavoro avrete la possibilità di recuperare il tempo perduto. Sarà facile trovare la soluzione a molti problemi, guadagnare anche più soldi e concludere ottimi affari. Il momento è perfetto per osare e magari chiedere di più. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: La pietra per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: A Castellana Grotte, magazzini Laera.
10: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
9: Magazzini Laera, la ferramenta e non solo. Zona artigianale, Castellana Grotte.
11: Radio Puglia.
12: Buon Natale a tutti.
13: Siamo arrivati ben presenti e luccicanti.
14: Esatto, io ho finito il mio trattamento.
13: Sbandati.
14: Sto bene, eh? Maurizio, sto
13: come
14: bene.
13: Sono stata truccata, finora. Non ti riconosco più perché quando ti trucchi non uno mi dice mi sono truccata, ma forse anche perché non ti ho visto. Uscite senza essere
14: senza
13: truccati
14: trucco,
13: di casa.
14: Così siete riconosciuti, esatto.
13: Ma noi siamo senza trucco e senza inganno.
14: Assolutamente, tutto al naturale. Buongiorno, che dovevo ricordare.
13: Ricordiamo che ci sono i saldi di fine stagione per quanto riguarda la vostra fine.
14: No, per quanto riguarda la vostra
13: prenotazione. Prenotate, ci sono i saldi in omaggio. Avrete le pubblicazioni, ve lo ripeto, e il cuscino sulla bara. Abbiamo
14: no!
13: delle occasioni fantastiche con 3.000 euro. Potrete
14: Sciocchezza.
13: Fare il funerale. Già, se morite fra 30 anni, pagherete sempre 3.000 euro. L'importante è che pagate subito e pregate Cristo che non muoia subito.
14: Di non morire.
13: Se no, questo faremo il funerale.
14: Maurizio.
15: Radio Puglia Somma.
13: Vi ricordiamo che da noi mai nessun cadavere si è lamentato.
14: Ma
13: e poi chi tace acconsente, vuol dire che tutto è andato bene.
14: Esatto.
13: Vi ricordiamo che se siete senza parenti non ci sono problemi, ve li forniamo noi.
14: Sì,
13: e se non
14: fare
13: piangono abbiamo anche gli scuotitori con
14: delle
13: la massa
14: olive,
13: da dietro. No, un po' con le chiacce. Qualcuno si è lamentato perché voleva le campane a morte, devi pagare l'extra.
14: C'è un extra per le
13: se
14: campane.
13: Se poi le volete a chitestra a morte, quelle costano un po' di più.
11: Radio Puglia.
13: Ma la nostra qualità qual è? Diciamolo, dai.
14: Ne abbiamo più di
13: noi
14: una.
13: Noi abbiamo la cassa continua. Tenete presente quando andate in banca?
14: Certo, sì.
13: E che non andate in banca dentro e
14: esatto,
13: andate
14: avete
13: alla cassa
14: continua? Avete la possibilità di versare sempre
13: quando
14: volete.
13: Sarete forniti di un codice quando muore all'improvviso uno ed è di sabato, dici proprio crea ma funerale.
14: Oppure di notte.
13: Di notte.
14: Giusto,
13: venite,
14: si può fare sempre inversamente.
13: Il morto direttamente con il codice si apre la cassa continua,
14: mamma
13: lo infilate
14: mia
13: dentro e poi da noi il morto è sempre fresco di giornata.
14: Nella versione macabra stamattina, buongiorno.
11: Radio Puglia.
13: Bisogna pensare all'avvenire. Il nostro motto è finché c'è morte c'è speranza. Stanotte l'ho preso una posta apposta, proprio mi stava scappando il morto stanotte. C'avevo i segugi sotto la casa ad aspettare.

0: sfumature di grigio.
1: Io devo riferire alla moglie di un nostro amico qui che ci scrive, dice
0: che la
1: chiamate...
0: chiave dei giochi ce l'ho io.
1: C'è la Maurizio.
0: Senta, la spediamo.
1: Dicevo, mi ha scritto per chiedermi di chiamare la moglie e avvisarla che lui è stato promosso all'esame della patente.
0: Sì.
1: Tesoro, ma noi non facciamo queste chiamate, chiamiamo solo per i compleanni.
0: Ma lupi, ha preso la patente diretti di gomma.
1: Allora, facciamo gli auguri.
0: Sì. Chi devi fare gli auguri?
1: Al nostro amico Vito che ha preso la patente.
0: Ah, solo
1: tua
0: per
1: moglie
0: questa.
1: La devi chiamare tu, noi non possiamo chiamarla.
0: Però non ha detto che ha pagato.
1: Cosa? Il corso?
0: Quello che gli ha fatto gli esami.
1: Ah, ecco.
0: Ha dato la tangente.
1: Dai,
0: una cassetta
1: Maurizio.
0: Di uva gli ha portato.

0: saluti Nicola della GDB Pitturazioni.
1: Buongiorno, con molta gentilezza mi stai facendo uscire il coglione da dentro al calzino. Per favore, Mauri, per favore.
2: Maurizio, te buongiorno. E dopo pomeriggio uno pallone, se deve essere una scuola pallone da lì 5 alle 9 e non amato per un pallone siete bacio come siamo al posto e non è una cosa bella che ma boh, ma qui sì, me ciao a tutti da Sabine Vermont.
3: Per favore non giocate al pallone sotto la casa di Sabino, eh? E lo taglio il pallone, eh? Venite a
4: Cristo ma tutti a casa di Sabino andate, state nelle case
3: vanno a pisciare sotto il portone, giochi dal pallone.

0: Ciao, buongiorno, c'è muro e teuta, ti aspetto per la euro.
1: Maurizio, buongiorno. Allora, io dico sempre a mio marito, quando muoio, da mo' 100 anni ovviamente, mi dovete mettere nell'armadio e ogni mattina mi devi venire a spolverare e mi devi portare il cornetto, ok?
2: Maurizio, buongiorno, facciamo gli auguri di buon compleanno a Damiano, il marito della nostra caffettiera mobile.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Mare, metti, noi siamo, noi, cioccolata.
4: Buongiorno Radio Puglia, volevo dire che sono Sandra, è brava e bellissima.
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano.

0: Festesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare. Vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ 7 con Radio Puglia e Tea la zia in voce.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Buongiorno Mauri, buongiorno Los Angeles, ecco la vostra Sissi. Io dico sempre, bisogna fare tutto prima di morire, fare quelle cose belle particolari, esaudire un bel desiderio.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena, grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
7: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: bruciati.
1: E salutiamo anche Sabino, Ada, dobbiamo fare poi tanti auguri di buon compleanno a Damiano di Noi Cattaro da parte di tutti i suoi figli. Un saluto a Enza e Nunzia da parte di Antonella che ci scrive da Putignano.
0: Radio Puglia.
2: Da Maurizio, ricordati che sono sempre innamorata di te.

0: Oh Maurizio, a me non hai accettato di canzone meno melodica.
1: Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti a Radio Puglia, sono Pasquale.
2: Maurizio, tesoro, sono Sissi, io sono innamorata di te, Los Angeles anche di te.
3: Radio Puglia, buongiorno, ti fai gli auguri a mia suocera che fa 60 anni, 60 anni, Radio Puglia, mamma mia.
1: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio, sono Pasquale da Bitondo Barbecue. Vorrei salutare Marco e Antonella.
4: Finalmente.
1: Grazie a voi, buona giornata
4: Pasquale,
1: a tutti.
4: Finalmente.
1: Si intende moglie e figlio che lavorano con me.

0: E Luca, t'ha deciso?
1: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
0: stai senza pensiero.
3: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
4: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e, se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
3: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
6: A Castellana Grotte.
5: Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.

0: Cioè, a me stanotte mia moglie mi ha tenuto sotto, mi ha fatto un interrogatorio che tu non hai neanche l'idea.
1: Ha fatto bene, evidentemente aveva tante cose da chiedersi.
0: L'ho interrogata.

0: Radio Puglia, buongiorno, mi saluti Zia Pita e Fabrizio da Cattaro, grazie.
1: Saluto lo zio. Ciao.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: PMV Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
11: Mauri, meno uno, un altro di domani,
12: Sangio, arrivo attivi, attivi. Io sono passiva.
13: Devo fare tanti auguri di buon compleanno a papà Damiano. Da parte di tutti i suoi figli, auguri Damiano. E poi c'è un saluto che ci arriva da Max e Domenica.
14: Sì.
13: È caduto il microfono.
14: Sì, sì.
13: Che sono in vacanza a Policoro.
14: Non maltratti il microfono, no, devi avvicinarti di più con la bocca.
13: Maurizio, sì. Casca.
14: Casca. Devi stringere.
13: Va bene.
14: Vedi che c'è una cosa lì.
13: Va bene, ora
14: lì sopra là, sopra là.
13: Ora
14: sopra là, a mezza asta.
13: Sì, sì, a posto.
14: Devi stringerlo perché
13: abbiamo
14: sennò
13: risolto.
14: Si ammoscia. Allora, va bene, purtroppo c'è stamattina poca sensualità, ecco perché ha detto quello di vi sento mosci stamattina.
13: Ah.
14: Anche Rosangela si è alzata un po' con le ostie mosce.
13: Con le ostie,
14: ti ho detto sempre, lì vi farà il

Alegría.

0: Radio Puglia.
1: Hai visto Maurizio? Anche Sissi l'ha detto.
2: Cosa? Dice tante cose, Sissi.
1: Angiole!

0: di Suora Sangela e Fra Maurizio. Vi ricordiamo che il costo è solo di 2 euro.
1: Vabbè, il costo
0: da inserire
1: minimo, scusami,
0: nella cassetta. Se volete dare di più,
1: esatto,
0: noi siamo sempre dispositivi a tutti.
1: Specifichiamo che saremo presenti proprio insieme a Cristo Re, io e te.

0: confessare tutti i peccati.
1: Sì, giusto? Sì, sì, sì, abbiamo anche il banchetto con la genuflessione.
2: Radio Puglia.
3: Ciao Maurizio.
4: Allegria.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
6: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Wow, muro del salotto, che splendido verde ti sei messo.
7: Bello, eh? Un verde Max Meyer.
6: Mica uno qualsiasi. Spaziale. D'altronde quelli sono 130 anni che non sbagliano un colore.
7: Ma sai che anche per te sarebbe perfetto, caro il mio muretto?
6: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra. In via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
8: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
10: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei Conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.

0: Volevo ricordare che il 333-166-5757 è il numero al quale potete mandare il messaggio vocale oppure
1: scritto. Possono anche chiamare, ma non riusciamo a rispondere.

0: Pronto?
1: Finalmente hai risposto, Giovanna. Buongiorno.
2: Benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia. Tanti auguri. Sì.
0: Grazie, grazie mille. Ho capito chi me li ha mandate.
2: Cioè, chi te li ha mandati?
1: Secondo
0: mio
1: te?
0: Marito.
1: È proprio lui.
2: Come si chiama? Vediamo, è lo stesso.
0: Quello Alessandro.
1: Quello
2: lui.
1: La scusa per quello non portare ufficiale. I fiori. Ha detto, ma chiamare Radio Puglia, tanto non pago niente.
2: Esatto.
1: Col cavolo, 10 euro devi mandare. Ha risparmiato sui fiori.
2: Ma che ne sai? Non è vero, lui è diffidente. Io sono sicurissima che Alessandro ti ricoprirà di sorprese oggi.
0: Sì, grazie, lo so, è molto dolce.
2: Che carino, da quanti anni siete sposati?
0: 56 anni.
2: Dai!
0: No, 56 anni siamo sposati.
2: Mamma mia!
0: Anzi, no, mi sto sbagliando, 57.
2: 57.
0: Sì, perché ci siamo sposati piccolini.
1: Ma dove è stata lo sfizio tutte e due allo
2: Maurizio?
0: No, siamo giovani, andiamo a ballare anche. No, siamo giovanissimi.
2: Si sente dalla voce di Giovanna.
0: Sì. Siamo giovanissimi, andiamo a ballare, andiamo con gli amici e a divertirsi.
2: Che brava Giovanna.
1: Brava.
2: Di dove siete Giovanna? Perché mi unisco a voi.
0: Siamo di Bari, però abito a Cellammare.
2: Un po' lontanino, se no mi univo a te. Venivo a ballare con te.
0: Magari.
2: Comunque è stato carinissimo il tuo Alessandro, voleva farti questa sorpresa. Ovviamente noi di Radio Puglia ci uniamo a lui.
0: Grazie.
2: Auguri tesoro, tanti baci a te e Alessandro.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie mille. Ma questo
0: è
1: possibile che ha 75 anni, è giovincella proprio.
2: È una signora molto giovane.
1: Mia,
2: ma guarda che oggi 75 anni non sono
1: nulla. Sono i 55.

Radio 1, la più bella musica, dagli anni 70 in poi. Radio Puglia.

0: appena
1: adesso
0: deciso,
1: chiamiamo il corriere, no, e te la facciamo mandare.
0: Abbiamo appena deciso che il servizio a domicilio lo fai te, quindi
1: io
0: non posso.
1: Ti devi accontentare.
0: Va bene, Maurizio.
1: So cavoli se vengo io. L'ostia è più dura di quella di Los Angeles, so cazzo.
2: Radio Puglia.
3: Ciao Maurizio.
4: Scusi, Radio Puglia, chi la canta questa canzone? Fai sapere?

0: Rosaria, e speriamo che sia giusta la cosa. Intanto non chiamate ai numeri di telefono fissi perché non vi risponderà nessuno. Siamo in diretta dallo studio 1, solo WhatsApp.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste,

0: sempre con te.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
0: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
0: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66. A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.

0: Radio Puglia sono le ore 11 e 14 minuti.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce!
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: Niente Maurizio, volevo dire che sono guarito, non ti preoccupare.
1: Mauri, ma no, se la posso semplicemente io delicatamente assaporare dalla Sissi, posso gentilmente?

0: ieri, che sì, è successo? Esatto. Hanno fatto i vigili urbani la multa.
1: Esatto,
0: ad un'auto comunale.
1: Esatto.
0: Beh, mo che facciamo? Chi la paga? Il comune, sempre.
1: È sempre il comune.
0: Allora.
1: Comunque è vero.
0: Caro sindaco, datti da fare, o metti tu i soldi, vedi tu.
1: Vedi tu, esatto.

0: cicorie.
1: Ah, buone, stavo leggendo. Io devo fare gli auguri a due coppie di sposi. Loro sono Felice ed Ezia e festeggiano 33 anni di matrimonio, e Luigi e Antonella che invece ne festeggiano 30. Questi auguri arrivano dai cognati Arcangelo e Angela.
2: Radio Puglia.

0: pronto.
1: Buongiorno Giacomo, sono Maurizio da Radio Puglia, come stai stamattina?
0: Sto bene, sto bene.
1: È compleanno tu oggi?
0: Sì.
1: Ah, allora tanti auguri da Geppetto e da Pinocchio.
0: Ricambio.
1: Allora, ricambi, devi pagare da bere oggi, Giacomo.
0: Oggi faremo male.
1: Dove stai? Sì, dove stai? A lavorare stai?
0: Cosa?
1: Stai dove lavorando, stai lavorando, trovi?
0: Sto lontano.
1: Stai, ci ha detto.
2: Non l'ho capito, va bene, lo lasciamo fare quello che
1: senti,
2: sta
1: ma
2: facendo.
1: Dove stai? Sul trattore, dove stai?
0: Al magazzino, vicino a Pastrato.
1: Va bene, allora tanti auguri.
2: Buon compleanno, ciao Giacomo.

0: ricordiamo che se volete risparmiare è molto semplice, basta parlare con le persone giuste a quattro occhi. Come fare per risparmiare sulla telefonia, sulla luce, sul gas? È semplice, basta parlare a quattro occhi, dicevo prima, non con i call center. Rivolgetevi ad Angel Cell, telefonia, luce e gas. Angel Cell vi consiglierà la compagnia migliore, sceglierete quella che più vi piace, dove risparmiate di più e cambiate quando volete. Angel Cell, Castellana, Conversano e Monopoli, andateci subito, vi aspetta Tina e Pippi Calzelunghe. Andate a nome nostro e chiedete di Pippi, pagherete di meno, molto di meno di quanto pagate meno.
1: Radio Puglia.

0: Cosimo e gli manda un grande bacio. Loro sono sposi dal 25 luglio. Auguri di buon compleanno a Franco Traversa da Trigiano, dall'officina Decofer.
1: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
2: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
1: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
5: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno!
6: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
8: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
10: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Pronto?
1: Ciao Angela, buongiorno, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia, buon compleanno.
0: Grazie mille, buongiorno, grazie.
1: Buongiorno a te, stai cucinando, stai preparando il pranzo, vero? Perché tra poco arrivano i parenti.
0: Sì.
1: È vero? Che stiamo preparando di buono, dai. Facci sentire.
0: No, oggi mi fanno uscire.
1: Ah, ecco, meglio ancora. Angela, io stamattina ho ricevuto una chiamata da parte di tuo genero Alessandro, che voleva farti gli auguri da parte sua.
0: Avevo immaginato, sì, ha detto il mio caro genero.
2: Ma ha detto che il conto lo paga lui al ristorante.
1: Sì, sì, paga lui, tranquilla. Ha detto.
0: Piacere,
1: ha detto, andiamo, prendiamo tutto quello che vogliamo, ci pensiamo. È bugia, eh?
2: È
1: uno scherzetto. E casomai poi Angela prende le ostriche, lo champagne, ogni tanto paga Alessandro. Alessandro,
0: sì, non ci sono problemi.
1: Le tue figlie, Donato,
0: Luana
1: e la piccola Rebecca.
2: No, lo so, a te
0: grazie,
2: non ci sono i problemi. Grazie. Il problema era se pagava tuo nuoro.
1: Tuo genere.
0: Chi è Maurizio che sta accanto a te?
1: Eh sì, è lui che sta accanto a me.
0: E dille a Maurizio, io sono Angela, la figlia di Isabella di Altamura.
1: La figlia di Isabella.
2: Come sta Isabella?
0: Sta bene.
2: Ah, beh, insomma, noi ogni tanto la salutiamo, però.
0: Sì, infatti.
2: Da quando ha ucciso le galline ormai?
0: Non si fa sentire più.
2: Va bene, allora buona giornata e tanti auguri.
1: Grazie, tanti auguri,
0: grazie,
1: ciao
0: di
1: Angela,
0: cuore. Grazie, ciao.
2: Allora, salutiamo Isabella. Lei purtroppo ci chiama al telefono, non ha il WhatsApp, eh? Sarà per una prossima volta. Oggi non ci puoi chiamare, non chiamare che non ci trovi.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.

0: Ciao Angelica, buongiorno, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia, tanti auguri di buon compleanno. Angelica, ti abbiamo un po' sconvolta o ti abbiamo interrotta?
1: Sì, stavo facendo pure i servizi in casa.
0: Ah, ecco, hai visto? Quindi è stata una bella interruzione, almeno io non amo per niente fare i servizi. Senti, io ti faccio questa chiamata perché ho ricevuto un messaggio da parte di Carlo e Arianna che ci tenevano tanto a farti questa sorpresa.
1: Oh, bello, bellissimo.
0: Auguri ovviamente anche da tutti noi di Radio Puglia, cara.
1: Grazie, grazie mille.
0: Un abbraccio, ciao Angelica.
1: Grazie, grazie. Ciao.

0: Sia che è venuto a mancare un grande cantautore italiano, un grande della musica italiana degli anni 70-80, è venuto a mancare oggi Francesco Guccini.
1: Esatto, 86 anni, è morto stamattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, dalla figlia. La famiglia informa che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata.
2: Ho visto...

raggiungibile, non sapevano perché, forse è sempre al telefono perché è un ragazzo di 18 anni, sta ricevendo tante telefonate, esatto, quindi ci dispiace, ma insomma lui vede il nostro numero, se vuole ci richiamerà. Noi possiamo anche

0: diretta su Radio Puglia, tanti auguri, buon compleanno.
1: Grazie.
0: Ti abbiamo sconvolto, eh? Credevi chi fosse quelli del gas? Eh? Chi credevi? Niente, non credeva proprio. Non
2: vabbè,
0: è un uomo
2: che gli
0: credente.
2: Fa gli auguri.
0: Tanti auguri da tutta l'officina Decofer.
1: Va bene.
0: Un bacio.
1: Grazie. È uno scherzo che mi hanno fatto.
2: No,
1: ciao.
2: Che scherzo?
1: Ciao.
2: Perché
0: in che senso?
2: Non è tuo.
0: Questo non è il tuo compleanno?
1: Perché non è il mio compleanno.
2: E allora questi li blocchiamo. Bravo, hai fatto bene a dirglielo. Hai fatto bene. Ci danno fastidio pure a noi. Comunque, dato che siamo qui in diretta, dai, non fa niente purtroppo.
1: Va bene, grazie lo stesso.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
1: Anche a voi.
2: Allora, attenzione, noi non è che a noi non ci fa niente, non è successo niente, però purtroppo quando lo abbiamo detto altre volte, purtroppo quando poi succederà che voi chiederete veramente di fare un compleanno a qualcuno, non ve lo faremo perché ormai vi blocchiamo, è finita la storia, ci dispiace.
3: A Piccio Risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Puglia, buon 18° compleanno!
1: Grazie, grazie mille!
0: Come ci si sente ad essere maggiorenni?
1: È una bella emozione.
2: Sei diventato operaio specializzato, adesso non sei più manovale.
0: Senti, me l'hai fatto lo stappo stanotte?
1: No, ho preferito non farlo.
0: Ah, ecco, hai visto? Un 18enne insolito, perché so oggi che hai 18 anni, insomma, ma non solo hai 18 anni, si fa questo famoso stappo. Tanti auguri da tutta la famiglia Pesce.
1: Grazie mille.
0: Chi sono? Grazie, sono degli mille. Amici?
2: No, papà.
1: Sì,
2: mamma.
1: Sono amici di famiglia.
0: Amici di famiglia.
2: Allora passa che ti devono dare la 100 euro.
0: Sono 18 anni, Mauri, ci vuole di più, dai.
2: Vabbè, sono degli amici.
0: E che fa? Amici,
2: dai,
0: però,
2: genitori
0: di
2: più.
0: Amici di famiglia.
2: Va bene, ma poi tu sei fidanzato?
1: Cosa?
2: Sei fidanzato?
0: Nicola.
1: Sì.
2: Ah, sì. Ti sei inguaiata, che seta.
0: Come si chiama la tua dolce
2: amare
0: metà?
2: Sempre fidanzarsi.
1: Samantha.
2: Mai.
0: Samantha,
2: passa tu uomo, Samantha.
0: Ha fatto il regalo, Samantha?
1: Certo.
0: E dai, diccelo, che cos'ha? È un regalo
1: no,
0: d'amore?
1: No, è una sorpresa.
2: L'anello gli ha regalato.
0: L'anello, Samantha. Vabbè, dai.
1: Lei a me l'anello, al massimo devo fare io a lei.
0: Scusa, Maurizio.
2: Sì, Andoaglia, mantieniti.
0: Non è vero, Nicolas. Viva l'amore! Viva Nicolas e Samantha. Lasciali fare.
2: E se quello si spinge.
0: Lasciali fare, Maurizio.
2: Va bene.
0: Giovani.
2: Tanti auguri.
0: Auguri, Nicolas.

0: così lunga che più lunga non si può, e mia moglie non mi vuole con la barba perché in certi momenti, specialmente con il calor, lei si sente pungere, pungere, pungere. E mo mi faccio la barba, ho capito. C'hai qualche cosa da screditarti? Rosangela.
1: Presenta.
0: Hai qualche cosa da screditarti? A te piace l'uomo con la barba o senza barba?
1: Maurizio. Mannaggia tua.
0: Se volentieri tuo marito
1: sei
0: lo vedo
1: proprio
0: con la barba.
1: Un monello.
0: La
1: sei.
0: Barba è bella quando è lunga che è moscia, ma quando è corta pizzica e dà fastidio.
1: Che mangi oggi, Maurizio?
0: Allora, quando io sento mia moglie fa ai, ai, ai, e che sta godendo. Con le gote, e la

0: Radio Puglia.
1: Vale, allora, cara muchacha, io te lascio qua. Me devo andare al negozio a comprare la metas.
2: Sì, ho capito.
1: Se una lametta costa un euro, due lamette quanto costano?
2: 2 euro.
1: Ah, brava!
2: Hai
1: e 5 lamette?
2: Ho studiato.
1: E 5 lamette?

0: amico Musciaccio. Hasta la vista.
1: È vista l'asta.
0: È vista l'asta. No.
1: Ciao bambini.
0: Ciao. Fate...
2: Radio Puglia. Radio Puglia.
3: Buon Natale a tutti.
4: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Questo è il periodo perfetto.
11: Per cosa?
10: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, ma c'è Este Causa a Castellana Grotte vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto lunedì al sabato.
11: Da Mimmo, macelleria Este Causa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
12: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: per me.
1: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ 7 con Radio Puglia e te la zia in voce!
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
8: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: sembra per me.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
4: Ho la muffa!
3: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
4: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
3: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
5: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Chicchirichì! La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
3: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino Pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Ha reso noto in un messaggio alla famiglia: i funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
4: È un Dio che morto.
3: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, idee anni luce lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
1: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri tre detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario La Dogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento, una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
1: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagio e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Altra giornata sempre molto calda tra Puglia e Basilicata per la presenza dell'anticiclone africano sull'Italia, temperature massime fino a 37-38 gradi sulle zone interne, specialmente sul Foggiano, qualche grado in meno sulle coste ma con alti tassi di umidità. Da segnalare la possibilità di qualche locale temporale di calore al pomeriggio, soprattutto sui rilievi dell'Appennino Lucano. Anche venerdì, giornata in prevalenza soleggiata, con clima sempre molto caldo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
1: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
2: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
1: Minoflex a Castellana Grotte in via Putignano 66.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorante Alba

0: apriamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
2: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
1: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli.
4: Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
5: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
4: E quindi?
5: Traspiro. Con me l'umidità si schianta contro il muro.
3: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra. In via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
0: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Non c'è un amore senza

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 6 agosto 2026. Mancano 147 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giordano e la trasfigurazione di Gesù Salvatore.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Salvatore. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è salvezza. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 6 agosto del 1991, Tim Berners-Lee pubblicò il primo sito nella rete internet, dando vita al fenomeno del www. Si trattava del portale del CERN di Ginevra. Quando Berners-Lee lo creò, internet era un insieme di documenti statici, utilizzato quasi esclusivamente da organizzazioni della difesa e istituzioni accademiche. L'idea originale fu quella di pubblicare documenti in formato elettronico, in modo da renderli facilmente fruibili e condivisi, per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra ricercatori. Per il primo sito web italiano bisognerà invece attendere il 1993, quando verrà pubblicato il portale del CRS4, il centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 6 agosto ricordiamo Jerry Halliwell, Benedetta Parodi, Giorgio Rocca.
0: Le frasi del cinema. Pensare è facile, trovare una motivazione è difficile. Dal film Sopravvissuti. Proverbio del giorno.
1: Chi compra il superfluo vende il necessario. Proverbio giapponese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Giovedì 6 agosto 2026, nuovo appuntamento con l'oroscopo del giorno. Cominciamo subito dall'Ariete.
3: Una creatività straordinaria vi metterà in grado di inventare soluzioni originali a qualsiasi questione, dalla più banale alla più complessa. Fidatevi del vostro fiuto, sarà dotato praticamente di poteri magici. Toro, vincenti su tutti i fronti, si delineano buone, anzi ottime possibilità di successo. Cogliete quindi l'attimo perché la fortuna non aspetterà. Se volete raggiungere un traguardo speciale, impegnatevi, datevi da fare, tenete alta la guardia. Gemelli, il momento richiede molta attenzione. Sarà utile mantenere la calma, rallentare i ritmi quotidiani e dare una precisa direzione alle vostre azioni. Curate i vostri interessi e controllate meglio le spese. Cancro, oggi ci saranno influssi non ideali per la vita sentimentale, però voi siete così perfidamente intelligenti, riuscite a trasformare un piccolo raggio di luna in un sole. Nelle nuove relazioni, attenti a non attribuire ad altri qualità che non possiedono. Leone, gli astri vi consigliano una pausa di riflessione, utile specie a chi è alle prese con problemi di natura professionale. Comunque saprete dimostrare un'abilità straordinaria e soprattutto saprete essere convincenti. Vergine, migliora la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza aumenta il piacere della compagnia. Ottimi oggi i rapporti sociali e possibilità di incrementare l'attività professionale. Momenti eccitanti in vista per i single alla ricerca di un'avventura. Bilancia, siete un po' scossi? Se si tratta di conflitti in famiglia, nel matrimonio, con figli maggiorenni, non prendetevela, saprete sistemare tutto. Staccate un po', rivolgete lo sguardo appassionato alla persona amata e riconoscete la forza di nuovi amori. Scorpione, le battaglie sono belle se uno sa che potrà vincere alla fine. Non vi dovrete ritirare dalla gara. Questi giorni di incertezza permetteranno di far vedere le vostre qualità e capacità. Sagittario, giocate le vostre carte con la massima tranquillità. Godete di speciali favori celesti che non mancheranno di rivelarsi in tutto il loro splendore. Questo giorno, ad esempio, potrebbe portare un'intuizione vincente, quella che permetterà a qualcuno un guadagno insperato. Capricorno, alla grande. La vita affettiva oggi è in primo piano, al centro dell'attenzione. L'amore e i sentimenti saranno straordinariamente forti e così intensi da non consentirvi il minimo riposo. Nelle questioni pratiche, quanto più sarete disposti a lottare, tanto più segnerete punti a vostro favore. Acquario, giornata nervosa, rallentamenti di percorso ne avrete, sia nel lavoro che nelle faccende quotidiane. Non lasciatevi tuttavia prendere la mano da dubbi, paure o insicurezze. Pesci, via libera. Nel lavoro avrete la possibilità di recuperare il tempo perduto. Sarà facile trovare la soluzione a molti problemi, guadagnare anche più soldi e concludere ottimi affari. Il momento è perfetto per osare e magari chiedere di più. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ 7 con Radio Puglia e Tea la Zia in voce.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.

0: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
1: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Una siringa con lago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Altra giornata sempre molto calda tra Puglia e Basilicata per la presenza dell'anticiclone africano sull'Italia, temperature massime fino a 37-38 gradi sulle zone interne, specialmente sul Foggiano, qualche grado in meno sulle coste ma con alti tassi di umidità. Da segnalare la possibilità di qualche locale temporale di calore al pomeriggio, soprattutto sui rilievi dell'Appennino Lucano. Anche venerdì giornata in prevalenza soleggiata con clima sempre molto caldo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Chi trova Banco Metalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 6 agosto 2026. Mancano 147 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giordano e la trasfigurazione di Gesù Salvatore.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Salvatore. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è salvezza. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 6 agosto del 1991, Tim Berners-Lee pubblicò il primo sito nella rete internet, dando vita al fenomeno del www. Si trattava del portale del CERN di Ginevra. Quando Berners-Lee lo creò, internet era un insieme di documenti statici, utilizzato quasi esclusivamente da organizzazioni della difesa e istituzioni accademiche. L'idea originale fu quella di pubblicare documenti in formato elettronico, in modo da renderli facilmente fruibili e condivisi, per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra ricercatori. Per il primo sito web italiano bisognerà invece attendere il 1993, quando verrà pubblicato il portale del CRS4, il centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 6 agosto ricordiamo Jerry Halliwell, Benedetta Parodi, Giorgio Rocca.
0: Le frasi del cinema.
2: Pensare è facile, trovare una motivazione è difficile. Dal film Sopravvissuti.
0: Proverbio del giorno.
1: Chi compra il superfluo vende il necessario. Proverbio giapponese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Radio Puglia.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: A Castellana Grotte, magazzini Laira.
7: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
6: Magazzini Laira, la ferramenta e non solo. Zona artigianale, Castellana Grotte.
8: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
9: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno, con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
8: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
10: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
11: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce!
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

non avrei niente di meglio da fare finché non sarei morto. La vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente.

0: Pomeriggio Ner. Pomeriggio Ner. La tua distrazione creativa.
1: Il mio giorno migliore arriva quando meno ci credi. Quando ti guardi intorno e finalmente ti vedi. Oggi iniziamo con una frase di un brano di Giorgia. Buon pomeriggio da Arianna.

sicuramente è il mio giorno migliore, perché stasera finalmente andrò per la prima volta al concerto di Giorgia, ed è per questo che ho scelto proprio una sua frase per cominciare questo pomeriggio, perché credetemi, io l'adoro e sono davvero davvero felice ed emozionata di partecipare finalmente ad un suo concerto. Giorgia sarà stasera, giovedì 6 agosto, ad Ostuni al Foro Boario. Poi ovviamente la prossima settimana vi racconterò com'è stato questo concerto. Intanto ancora buon pomeriggio da Arianna!

Salutiamo la piccola Gabriella, le mandiamo un bacio grande. E intanto vi ricordo il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi: 333 166 5757.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Pomeriggio NER. La tua distrazione creativa.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei Conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Radio Puglia.

Riuscite a sentirlo? Arriva attraverso la radio? Eccolo, ve lo mandiamo noi di Radio Puglia, un po' di profumo di mare con Little Tony.

0: Gabriella, grazie, ti mandiamo un bacio grande e ti vogliamo bene anche noi. Io però lo voglio sapere, ma quanti di voi adesso sono al mare mentre ascoltano Radio Puglia? Fatemelo sapere al 333-166-5757.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
7: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
9: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: questo? Abbiamo iniziato con questo ritmo. Adesso cambiamo completamente, perché poco fa ho chiesto se qualcuno di voi fosse al mare mentre ascolta Radio Puglia, e invece no, mi sa che qui abbiamo più lavoratori che gente che si rilassa al mare.
1: Arianna, buon pomeriggio. Arianna, un saluto agli amici tuoi. Arianna, ci fai ascoltare la canzone Angela di Checco Zalone? Grazie. E se ci puoi fare un saluto speciale a Francesco Altimari, che oggi ci onora della sua presenza in officina. Grazie, Arianna.
0: Ciao amici miei, buon lavoro a voi. Vi allietiamo questo pomeriggio con il brano che ci avete richiesto.
2: Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te.

amore mio, io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, io pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te. Tu non dovrai mai temerle. Mai, mai, oh mia bella.

dedicato queste ore di lavoro ai nostri amici Francesco e Giacomo di Noci e non solo, anche a tutti quelli che lavorano con loro. Adesso invece è il momento di allietare qualcuno dell'azienda DiFast di Modugno. Ecco, immaginiamoci.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta. Due serate, venerdì 14 agosto, DJ 7 con Radio Puglia e te la zia in voce.
6: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Wow, muro del salotto, che splendido verde ti sei messo.
7: Bello, eh? Un verde Max Meyer.
6: Mica uno qualsiasi. Spaziale. D'altronde quelli sono 130 anni che non sbagliano un colore.
7: Ma sai che anche per te sarebbe perfetto, caro il mio muretto?
6: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
8: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.

io mi vorrei fare un po' i fatti vostri. Ecco, ho voglia di farmi i fatti vostri. Perciò voglio sapere adesso che cosa state facendo. Chi sta lavorando, chi sta facendo commissioni, chi sta facendo la spesa, chi magari sta giocando con un amico, con un cuginetto, con qualcuno. Chi sta facendo, che so, una passeggiata. Lo voglio sapere, ecco. Mi voglio fare i fatti vostri al 333-166-5757. E arriva Francesco Gabbani con Summer Funk.

mondo. Perciò forza e coraggio, Giuliana, perché non sei sola. Invece qualcun altro nel frattempo si sta godendo una bella fetta di anguria fresca, e lei è la nostra amica Anna da Conversano. Anna, rilassati anche per noi sul divano e soprattutto rinfrescati con questa bella anguria.

0: la pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

questo pomeriggio nero insieme in compagnia di Arianna. Saremo insieme fino alle 18. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi: 333-166-5757.

Quindi faccio un appello a tutti i polignanesi all'ascolto e non solo. Ho visto questo video nel quale c'è questa ragazza che si arrampica sulla scogliera di Polignano. Ora, io vorrei capire, ma che ci faceva lì? Come ha fatto ad arrivarci? È proprio a pochissimi passi, tra virgolette, dal mare, arrampicata nel bel mezzo di questa scogliera. Ma come ci è arrivata e soprattutto che ci faceva lì? Qualcuno di voi era presente? No, perché sono davvero curiosa di sapere come ci sia finita.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione: la brace, carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
4: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
5: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.

0: man, it's a school's out, but they're not even done, man. It's out there. Come torni secondo me non finirà mai questo video. Io sto aspettando che cadi, signora. Vedi tu, fatti.
1: Ecco, è così che è caduta questa signora. O forse, non sappiamo. Vi parlavo poco fa di questo video nel quale c'è questa donna che non si sa come sia finita arrampicata sulla scogliera di Polignano a Mare e non si capisce come ci sia arrivata lì. Chiedevo se qualcuno di voi per caso fosse stato presente in quel momento per raccontare quello che è successo, proprio come l'uomo ragno, esattamente così era arrampicata.

E a proposito di questa povera signora arrampicata, tra i vari commenti, ovviamente su Instagram, a questo video, mi ha fatto ridere molto uno che dice: abbiamo finalmente trovato la moglie

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
3: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
2: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
7: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
8: Ciao Ada, come va?
9: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
8: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
9: Stupendo!
10: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
11: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Salutiamo Francesco e Rossana che sono in viaggio verso l'aeroporto perché tra pochissimo finalmente partono per le loro vacanze estive, le tanto desiderate vacanze estive. Buon viaggio a voi e divertitevi!

0: di vacanze. Volevo sapere da voi, ma a qualcuno è mai capitato di rimanere senza valigia? Cioè di partire, di arrivare a destinazione e non ricevere la valigia? Vi è mai capitato? E soprattutto, ma come avete risolto? Che si fa in quei casi? A me per fortuna non è mai capitato, però mi è venuta in mente questa domanda perché proprio ad una mia amica recentemente è successo questo. Sono rimasti in Cina senza valigia. A voi una cosa del genere è mai capitata? Fatemelo sapere al 333-166-5757.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: di me. Per fortuna avevo almeno il costume nello zaino. Bravo Michele, perché almeno il costume è fondamentale se si va in vacanza in posti di mare. Perciò meglio prevenire e avere già qualcosa per tuffarsi immediatamente non appena arrivate. E qualcun altro di voi, a qualcun altro è mai successo di rimanere senza valigia, di perderla o di riceverla dopo giorni, durante quelle vacanze tanto, tanto, tanto aspettate e desiderate? Al 333-166-5757.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Ciao, sono Stefano da Bari. Io purtroppo sono uno dei corrieri dell'aeroporto di Bari e quando i passeggeri perdono le valigie io li vado a consegnare. E di questo periodo sono tante. Ma la colpa è di chi scarica l'aeroporto, non dei passeggeri.
1: Stefano, grazie per questa tua testimonianza, perché ora sappiamo chi è che fa i danni. E poverini voi corrieri che dovete andare a recuperare tutto!

0: Stefano da Bari. Il problema nasce quando chi ritira la denuncia all'aeroporto sbaglia l'indirizzo di dove alloggia il cliente o il numero di telefono. È dura.
1: È tutto un macello, Stefano, è tutto un macello. E ripeto, poveri voi, corrieri, che vi sbattete da una parte all'altra.
2: Arianna, hai parlato dei disagi, dei viaggi, la valigia arrivata dopo 2 giorni. Vabbè, è arrivata. Il problema più grosso è a me, io che non vado proprio in vacanza.
1: Ecco, Anna, tu dici almeno arriva prima o poi.

0: anche nei prossimi giorni, sperando che la valigia arrivi a destinazione.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: solo la pietra per me.
1: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
2: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'Agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

questo duetto di Marco Masini e Francesco Renga, due artisti che a Castellana hanno portato e porteranno grandi emozioni, perché Francesco Renga è stato qui a Castellana il primo agosto emozionando tutto Largo Portagrande, e Marco Masini sarà qui invece sabato 8 agosto in occasione dei grandi eventi, con un live che attraversa oltre 30 anni di musica, di emozioni e di canzoni che sono ovviamente entrate nella vita di intere generazioni. Quindi i posti sono sold out, però non preoccupatevi, perché Largo Portagrande ha ancora tanti, tanti posti in piedi liberi e gratuiti. Perciò sabato 8 agosto in Largo Portagrande, Marco Masini a Castellana Grotte.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Poche novità per questa seconda parte di settimana. Avremo a che fare con il gran caldo su Puglia Basilicata, con temperature sulle pianure interne anche oltre 37 gradi, qualche grado in meno lungo le coste, ma con condizioni di afa elevata. Quindi poche novità, il tutto in contesto anticiclonico di sole prevalente. Non si intravede, fino almeno alle giornate successive a Ferragosto, un cambio di scenario. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Una sola azienda, tante soluzioni.
5: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, con posa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

Domenica 9 agosto vi aspettiamo in contrada Salamina 16 a Fasano in occasione della sesta edizione dell'Aia che raglia. Torna la magia della notte di San Lorenzo con l'Aia che raglia, una serata speciale sotto il cielo stellato tra natura, buona musica e le specialità della nostra terra. La serata sarà animata da Tea la Zia e da Anna Capra di Radio Puglia con panzerottata e patatine sotto le stelle. Vi aspettiamo domenica 9 agosto a Fasano, in contrada Salamina 16, in occasione dell'Aia che raglia.

E continuano gli appuntamenti culturali di Radio Puglia. Questa volta parliamo del 13 agosto a Monopoli alle ore 21 in piazza Vittorio Emanuele II, un imperdibile appuntamento in cassa armonica della Celebration Disco Band con la musica anni 70 e 80, accompagnati dalla banda di Castellana Grotte. Questo in occasione dei festeggiamenti per Maria Santissima della Madia, la patrona della città di Monopoli. Giovedì 13 agosto in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 21, concerto della Celebration Disco Band e banda di Castellana Grotte. Vi aspettiamo a Monopoli!

0: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
1: Ho la muffa!
0: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
1: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
0: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
2: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
3: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
4: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
3: Dici sul serio?
4: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei Conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.

0: e con Baby K ci salutiamo. Finisce questo pomeriggio neri insieme di questa settimana, prima settimana di agosto. Auguro buone ferie a chi partirà nei prossimi giorni e mi raccomando, per chi prende l'aereo, per chi prenderà l'aereo, cercate di mettere un cambio nello zaino che portate addosso. Non si sa mai i bagagli che fine possano fare. Siate attenti a tutto questo, un cambio di intimo e magari anche un bel costume, così se per caso si dovesse perdere la valigia o non dovesse arrivare in tempo, almeno avete l'occorrente per i primi giorni. Buona serata ad Arianna, un bacio a tutti e buon weekend!
1: Juke Team, Juke Team, il jukebox a tema. Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24. A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorso

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: pizza per me.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
7: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
6: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
4: Stai senza pensiero.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
9: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche su

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini. E l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18.50 alla finale maschile dalla piattaforma. Due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Vang. Tensione in commissione d'inchiesta sul Covid durante l'audizione di Giuseppe Conte, che assumendosi la piena responsabilità giuridica ha difeso l'operato del suo governo, definendo l'Italia un modello internazionale e bollando l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la destra per la gestione dell'emergenza, lodando invece il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e depositando in procura un documento anonimo sulle mascherine sospette per fugare ogni ombra di illecito. Immediata la reazione delle forze politiche. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia parla di uno show condito da vittimismo per sviare dai reali nodi e dalle responsabilità della gestione pandemica. Sul fronte delle opposizioni il Partito Democratico schiera il proprio sostegno, denunciando come la maggioranza stia piegando la commissione d'inchiesta Covid a mero strumento di scontro politico e ritorsione contro i passati governi. Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, 3 vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk. E poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Poche novità per questa seconda parte di settimana. Avremo a che fare con il gran caldo su Puglia Basilicata, con temperature sulle pianure interne anche oltre 37 gradi, qualche grado in meno lungo le coste, ma con condizioni di acqua elevata. Quindi poche novità, il tutto in un contesto anticiclonico di sole prevalente. Non si intravede, fino almeno alle giornate successive a Ferragosto, un cambio di scenario. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
3: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
2: E quindi?
3: Traspiro. Con me l'umidità si schianta contro il muro.
2: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: sembra per me.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato, ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Fase di attesa per il ritorno alla navigabilità di Hormuz. Gli Stati Uniti non commentano l'intesa raggiunta ieri tra Iran e Oman. Di nuovo incandescente invece il fronte libanese. Due militari di Tel Aviv uccisi proprio mentre si concludevano i colloqui di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Sono ore di attesa per il possibile annuncio di un accordo per la piena riapertura del canale di Hormuz. Ieri una sorta di pre-intesa raggiunta tra l'Iran e l'Oman per la spartizione dei futuri flussi navali. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran, quelli in uscita dal sultanato. Dopo i primi due mesi della doppia gestione, l'Iran chiederà dazi. E questo aspetto che ovviamente non piace a Trump, che infatti rimane silente sulla questione Hormuz. Nelle ultime ore invece è tornato a infiammarsi il Libano. L'esplosione di un ordigno nel Libano meridionale, nella località di Maidal Zun, ha ucciso due soldati di Tel Aviv. L'esercito israeliano ha definito l'esplosione della trappola una palese violazione del cessate il fuoco e ha risposto con raid aerei contro Hezbollah nel sud del paese, in particolare contro la cittadina di Mansouri. Nelle stesse ore a Roma è terminato il settimo round di colloqui, iniziato martedì tra Libano e Israele. Confronto definito da entrambe le parti positivo. Tra i punti toccati, il rientro dell'esercito libanese nelle tre aree pilota, senza più la presenza di Hezbollah, da cui si ritirerà l'esercito israeliano sostituito da quello libanese. Previsto anche un ruolo per l'Italia.
1: E le speranze di un'intesa concreta per la riapertura dello Stretto di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati nel pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,44%, in altalena la quotazione dei petroliferi, in calo il gas, ma risale il petrolio. Tennis, cadono le stelle all'ATP 1000 di Montreal, eliminati ieri tra gli altri il numero uno del tabellone Zverev e l'americano Fritz, recente trionfatore a Washington. Tra gli azzurri avanza Arnaldi in rimonta in 3-7 sull'ungherese Marozan. Oggi Dardari sfida ai sedicesimi il cinese Shang. Nella notte italiana, non prima dell'una, Musetti cerca la rivincita sull'astro nascente spagnolo Hodar, che lo ha superato nei giorni scorsi nella capitale statunitense. Bologna, così Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Il servizio delle Galea.
3: È un Dio che muore.
4: Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, burattinaio di parole, Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, a 86 anni. Si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena, debutta nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Il grande successo a metà degli anni 70 con Via Paolo Fabbri 43, il titolo dell'album e l'indirizzo della casa in cui ha vissuto per tanti anni a Bologna, la sua città d'adozione, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino, e lo stesso farà il comune di Modena. La locomotiva, l'avvelenata Auschwitz Eschimo, Dio è morto, alcuni dei suoi brani manifesto con cui ha unito intere generazioni, innumerevoli messaggi di cordoglio di fan e colleghi, tra i tanti quello di Vasco Rossi: non sei mai stato di moda ma sempre attuale, coerente con le tue canzoni, resterai per sempre nei nostri cuori.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Poche novità per questa seconda parte di settimana. Avremo a che fare con il gran caldo su Puglia Basilicata, con temperature sulle pianure interne anche oltre 37 gradi, qualche grado in meno lungo le coste, ma con condizioni di afa elevata. Quindi poche novità, il tutto in un contesto anticiclonico di sole prevalente. Non si intravede, fino almeno alle giornate successive a Ferragosto, un cambio di scenario. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
1: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
5: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
6: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
5: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: sarà per me.
1: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
6: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
8: A Castellana Grotte, magazzini Laira.
9: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
8: Magazzini Laira, la ferramenta e non solo. Zona artigianale, Castellana Grotte.
10: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: è una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Che non può gricchiola, a cominciare.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: Perfecto.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

cioccolata. Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.